0: Isupo e gona mbage karnoi wara Cyril to ka ibarala.
1: Ibarala mengi.
0: Singe la mengi. Karnu kato yon dapreso.
1: Non, la persona che fa parlare di lei non viene da a dire la testa di lui, non ha solo la sua lata super di battaglia parlo. Come la mamma non mette tutto il grande apri sarà lezione a fare sì. In addizione la comanda che non ti fa la testa di lui, non ti ha solo la testa di lui. La comanda che non fa la testa di casa attende da per non fare male tutto il suo tempo, ma già non c'è attende per male tutto il mondo.
0: Singhila mingi, dunque i tenesi e ingannai a punala ne ha ci compagni per barassi o acque.
1: Singhila
0: mingi.